桃花恳请玉兰，梨花恳请玉兰，牡丹花恳请玉兰，杏花恳请玉兰，桂花恳请玉兰，荷花恳请玉兰，茉莉花恳请玉兰，喇叭花恳请玉兰，山茶花